nanak nanak jiji un nanak nanak jiji un nanak nanak jiji e monora oili oila oili oila bonella ne siamo giovane vogliamo pazziam giovane non te facendo lo giro nello stile di cielo cavallo la volta di cielo cavallo giro giovane non te facendo lo giro nello stile di cielo cavallo la volta di cielo cavallo